ti ricordi quell'estate sulla spiaggia di San Marino, come ci siamo amati, come ti amo ancora.